0: credevi di essere arrivato e colpi perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby. Ma
3: tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
4: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como leo les anunció.
1: Per Moshi.
5: This is our final warning!
6: They're not breaking any laws.
1: 难道生来平凡就该被沉默?
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难亦要执着前行.
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free democratic society for which I am prepared to die.
1: 6月不被定义，新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视资讯台，凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。

0: 以岭药业新闻今日谈，由莲花清瘟胶囊治感冒抗流感剧名播出。
1: 中方再次要求美方要恪守
0: 每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robin.
3: Tu stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per sciuffo.
4: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como lei les anunció.
0: Per no sci.
5: This is a final warning.
6: È not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
7: ？For 50 years, we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
9: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
10: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
11: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
12: Robbie, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月。不被定义，新闻烙印在每秒。

0: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。周日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Te li vinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9:15，凤凰卫视电影台。事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。凤凰聚焦，星期二至六早上6:30，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 启达利，凤凰大健康。星期日凤凰卫视中文台。
1: Credevi di essere arrivato e poi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non c'è che doveva uscire Robby。
1: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
3: Se le parece normale che sto niños non puedan hacer nada? Come lei le sa non so.
0: Per Moshi.
4: That is our final warning!
5: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
6: ？For 50 years we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难。亦要执着前行。
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
8: Robby, questo è tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。